piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissima

aimerais tout. Dis-moi si ça te va. Une lettre forte et tout. Mais si poco di più. Della gomma più ma tu. Perché tu.

0: Radio Sirtse. Qvela Sirtse ert dalgaze. FM 98.5.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.